nella paesata del mio sogno. Aspiro a espressare lo stress di esperienza che la pampa, la sera.

tra cuore, Paloma Massetta, Consul Spada, Pidini Massetta, siamo in tema alla età e l'età, e Fabian Sosa, canta Paloma Massetta e compagnia di Carrara Pidini Massetta. Jóvenes, atesora cosas nuestras.